I pernici d'oro voglio sa, ti svese il cerudone. Ma mia leggendo perdica, metto un po' di camari, in golfo i pedamorfi, le panici a coma. Ah, ma nati poi irlandese, da io si mera tanto. All'ostine ti perdica, qui canna mavra macchia. Una mi dice nati do, che io si mera